6:11, una vena d'Italia, farella di soia, farella di formento, caschine di soia, farina di miglio, buon gusto, fine media, farina di formento e stile di oro, ration per qualche tipo di bestia, semenza di venna, pastone per gado di mondere e gado per copare, presso speciale in farina di carne, l'Elmolin, Santa Lucia, Dorval, Marodini, Tilbar, Borgia e tanto altro, Ghenè formento, di ration, di Ghenè chirella, miglio sfacà, Ghenè di tutto e un altro poco. Quel che non che manca è di tutto lì, no? De mateve lì per qualche tipo di bestia di carne, parla con Marodin che vedrai che ti vede distante. Se vuoi comprare per noi nuovi baratti da marca Goodyear, fai sto valite la borracceria G e paesaggismo appena del solo la grutta è l'entrata lì a San Cannarinsù le de Ademir Grazielli là, e ne per noi nuovi per noi usai, ma per noi nuovi da marca Goodyear fai sto prezzo speciale più barato che qua per il centro. Poi vai lassù a vedere, di che vale con ascoltare il programma live e Bolis ga parlare che i penei qua è più barato un bel poco di dopo parlare va fa specule dopo vai là a Demiri Grazielli allora il vende penei ga tutto quel che occorre per il giardino le 9 9 1 28 34 34 le borracciaria G e paesaggismo la commercio de bebida Mangoni al giorno 22 di agosto del 2026 la Ela Doa 22 di agosto 2026 a mostra de vin là in Cadorna Nova Alvorada allora là che ne tante firme tante gente che fabbrica vin coloniale là che ne a mostra de vin al meglio guadagna il brinde il premio il sorteio da bon e la commercio bevida Mangoni anche lì là perché i famiglie sono là bever vin là allora che ne è tutto bevida in generale commercio de bevida Mangoni presente dell'Idio Mangoni giorno 30 di agosto festa in Arrancatocco Camargo 10:30 messa col prete e dopo de mesdile mesdì churrasco padron coppa e cucina salade diverse tarde danzante Matteo sta a bordo di lei e le 4 che ne sorteio di una rifa quella va dar grande sorteio di una rifa e ha detto che va a sortiare un barril pien de birra, ma non di quei 50 litri più grande, quel che sta due entro per tomare bagno, ma tocca tomare bagno entro il barile, ecco sita. La commercio di bevida Mangoni sempre presente in feste, casamenti, carriere, baile, anniversari, tutto. Allora fai una visitina, un ligè 9 9 9 8 1 6 3 7 8 a Lidio Mangoni un abbraccio a Lidio Sodona che gli offre tutto il programma da Inco la commercio di Lidio Mangoni poi Pupa chi è là che ascolta questo programma dopo che leggo questa qua che volevo fuori la sonata de, pa, che Lidio mi ha domandato la moda alternativa la continua col sconto del 50% pigiame sub femminino e adulto di grande gente grande gorda di 79 per 49 pigiama infantile chicchi di 79 per 39 querte di casal doppie che quertoni te sei pesai di 239 per 179 ne sui termici da marca King i galpelli di King e Kong 380 per 240 in 10 volte di 24 giacchette femminine e mascoline di gomini di 199 per 99 braghe a peluciae per donne con super desconto giacchette forage chadrez di 139 per 79 no? Saldo di giacchette infantili di 139 per 79 la liquidazione di venne da moda alternativa decorrendo approfittà perché con perde di ne più niente della roba lì allora moda alternativa quattro loge in Marau te a Santo Marchetto Freya dell'Ar Santa Rita e te a Presidente Varga offerese questa sonata qua che è gran bella così ascoltiamoci in fuori una di quelle speciali

è così la E, no? Quando si fa Idrolux materiale idraulico elettrico, una buona compra ti affè compressi speciali, attendimento meglio ancora, e prova a fare un orsamento, ti costa niente. Va là, di guarda, vorrei questo materiale qua, porti la lista, se no allora quei che gli là, chi attende, non sa cosa che ti occorre. Chiappa un elettricista o incanador, fa una lista, porti l'allorsamento, che loro ti mette il prezzo, vedrai. Dopo te può andare onde te vuole. La Idrolux è sempre più barato, un attendimento, qualità, prezzi, no, differenziali e stazionamento proprio, attendimento di qualità. Idrolux, da Rua Santo Dumont, 554, il paese di Marau, posto giusto per comprare prodotti, materiale idraulico, elettrico e anche ferramenta, canni, tecati, quel che occorre, Idrolux. Quando ti arrivi in Marau, lì te vedi per perimetrale, te vedi così alle Contramar, cooperative trasporti del bene Marau, fermate, abbastanza tuo auto, tuo camion, che ne borracceria meccanica, ristorante, che ne lanceria, che ne sempre olio e i trucca all'olio e sempre olio in promozione. L'elite a Contramar, gente, no? Trasporti bene Marau, che ne gasolina anche in promozione. Tutti i primi sabati di cada mese, tecati, vara tanque sceglio, 10 centavi di sconto per litro abbastecido. Se metti 50 litri, 10 centavi al litro, manco cada litro, Contramar, te a perimetrale, al posto degli amici camionieri, viaggianti, quei che fai in volta, tá bom? 6:21 anche a Coloni. Domenica passata sta giorno di Coloni, il motorista, e in quel giorno dei pupà, allora i pupà che ha corai, va là, abbastessete a Contramar. E anche un presente di quei meglio che te cati per dare il pupà domani. Domani va lì da Casa Tigre e dice: va, ragazzi, ascoltate radio, che ne so fa. Colcioni di Marche, Gazzini e Castor, colcioni di quei grandi che sta tutta famiglia, sta il nonno, a nonna, al casal con 4-5 fiori, tutti te na cama, ciò. Ai che sta tutti, i poli, medi in pilai, ma sta, Casa Tigre, onde che la bestia le mansa, te cati in mofis, colcioni, genè, sofà di quei capricciai, alti così a sfuma, quasi 60 centimetri di sfuma. Casa Tigre, onde a bestiolette le massa qua al Marau. Fai una visitina a Casa Tigre che offre questa Addio Mia Bella, il gruppo Stella Alpina.

Adesso le 6 ore 26 minutini, volevamo dire che il supermercato imperiale ancora le informa la patente valida a partire delle 8, Gacusitta, costella bovina in promozione desossata per 31,90 al chilo, carè de porco de porca 11,99, le lombo, il filet del porco, carè anche in sciulette alle 13,99, caresso in intocchi le 11,99 al chilo, bacon de in manta le della marca Dalia 27,99 al chilo, presunto fatiato della marca Dalia 16,99 al chilo, cani inac bastonetti surimi 250 grammi 9,90, linguiça le bon 17,99 al chilo, il nome della linguiça le linguiça le bon. Ovvio

Rossi, due dosi e mezza, 31,15, 95. Saon in po' brillante, un re e un chilo e 600 grammi, 16,90. Energetico da marca Baldi, 2 litri, 8,99. Birra da marca Brahma, 473 in latton. Se te compri 12, ti paga 4,49 cada una. Refrigerante di Sarua, 3 litri, 7,89. Papel igienico, parla mia, Fufinho, 12 rolli, 30 metri, foglia doppia, 13,99. Vin, il nome del vin è Concha in Toro, 750 ml, 23,99. Il vin loro sarebbe Casco de Toro, 23,99. Filet bovino in tocchi, 39,90 al chilo. Filet bovino in ciuletta, 49,90 al chilo. Vodka in tensione, 900 ml, 17,99. Bombon oro branco e sogno de valsa, 1 kg, 44,90. Loro un abbraccio, eccola, a quei del mercato imperiale. E anche volevo mandargli un abbraccio. Che mi ha mandato ieri, il gadito, per amor di Dio, se non ti mi offresti il programma, ti dico sull'ora a Miguel, là del mercato Crespi. Ho cantato il gadito tutte le domeniche, mi corrado ligato tutto il volume. Allora a Miguelzinho e anche a Luciano, là del mercato Crespi, un grande abbraccio, a altri due. E anche gli assugheri là del mercato imperiali, là chi ascolta. E un abbraccio speciale vuoi mandarglielo a Antonino, a Nuccia e Moacir e a Lidia. Allora, là della linea 24, un grande abbraccio allora a Moacir e a Lidia, sempre con radio ligato, meno per ascoltare. E la musica è questa. La Verginella, Luis de Paris e Joan Pessin. Ascoltiamo!

Sabe? Jeriga com viu 97 anos de vida, tchau. Que beleza! E loura coia e faz na festa. Faz na festa, João de Marco. Toda a família que oferece o programa, e Zendri, e Nore, le sobrinha e neti, e oferece toda a família, loura parente e amici, e que manda uns trucos. Pal nono Giovanni Marco Geriga fa 97 anni e anche a Siria Lidia Loran Coi un grande abbraccio. Tony Anucci anche un abbraccione. Vilso in solo anche, Vilso un abbraccio, lui e tutta la famiglia che ascolta, tá bom? Gesso Bolia Diva, Gnejandira sui lì, tutta la famiglia, Gnecosita Mario, Mario Malacarne la famiglia. Tutta la famiglia Malacarne che è lì, la famiglia, bisogna che ci abbia i nomi di chi a turma lì non serve fuori neanche un abbraccio, ascoltiamo questa qua per tutta la linea 24, eh?

aquela história del carrito 29 que me ha incomodado crudelta. Per comprarlo l'estato fatto, ma per venderlo, miei amici, mai più.

6:52, se atolemo, mandiamo un abbraccio pal nonno, pala nonna, pal zio, pala zia, Valti de casa, che se là che ascolta il programma, una vena d'Italia, un grande abbraccio a tutti quanti, una buona domenica, e stai col Signor che incolle il giorno di pupà, d'ora che il Signor benedisce tutti i pupà e le famiglie insieme, cosita, una buona domenica, con coraggio, voi a fede, e tante domandar grazie, ringraziare quel che se gà, ringraziare quel che gavemo, e salute, tanta salute a tutti quanti, una buona domenica, ciao a tutti quanti, fin domenica.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso, li ho accompagnati.